Eu, a freira un laubre, di ma barco punchido come una guia, per cordura sulla tela liquida, Livorno, Zena, Nisa, Marsiglia e sette la questo bravo, e mai le ribo dell'otro man, che nous porterun l'oubla, la vigna e l'escritura.